0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli
2: ho detto,
0: mudite, ella sen gia cola del parco ne solingo via.

0: Lucia forse l'amo.
1: Un tuo irride
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo e tu scopri.

quello s'avanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi, liete grida, conduce Arturo